0: intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Vengo leggeri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

miei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni scombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compatela, compatela.

cuore, di copie delle cimici, ma sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere legge, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno setuagenario, e male tuo dinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli, nonno diventò,

adesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

specifico per pochi o vedo do e nove paralitici sedici gli apoplettici gli asmatici gli ossidici gli esterici i diabetici guariscetti panitidi le scafole rachitidi e fino al mal di fegato

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: niente per le opere. Quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Sì, sì, capisco, intendo. Io ne so distinta.
0: È fia vero
1: e se ne fa gran consumo, gran consumo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia.

0: trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si vuole medicare, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova.
1: Ehi, gioiotto! Ehi!
2: Ehi! Signore!
1: Soraccio!
2: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
2: Sicuramente è un affar geloso assai!
1: Impacciare!

0: neanche un'anima saprà.
1: Da mortale fortunato, un tesoro è donato, tutto il senso femminile te lo va a sospirerà. Ma mortale fortunato, tutto il senso femminile.

0: Aha, va ben, va ben, così.
1: Che cosa può ridere? Dov'è sto cilindro? Ora la prima scopre, se non la vieni qua. Va ben, ora la prima scopre, se non la vieni qua. Che cosa può ridere?
2: Cosa è sto cilindro?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due volte.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta.
2: Non

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro?
2: Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: col rivale mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero perché

0: gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco, come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio moreno voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! Languiva e sospirava senza ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

ciolla ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta.

0: diamanti, quasi parlano qui dal piede.
1: Sono di molto tanti, che cuore sono pieni.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto non lo piace, né tornare in tuoi negozi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cochino, ma che sino?

prende la artiglia! È la bocca così bella, è la bocca di spesseria! È la migliore fratello, ho capito!

0: via!
1: Parevano!
0: Re Concella!
1: Re
0: Concella!
1: Parevano!
0: E ancora! Si muove, si muove! Brincocella, brincocella! Questa bocca non ci perde! E da voglio spezzeria! Sì, ecco!

piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovrano elisir può in un momento

Egli è una fa seducente dei guardiani scrupolosi, è un sonnifero eccellente

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.